succeda, ancora più un fiore che me. Esaurime parole, usi già un caffè.

0: Je me fais la promesse. La promesse d'être fidèle à ma personne.
1: Canzona corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi, Cittadella 91.7.

0: se jode, un el Jesu Christu parlerà ugor su.
1: Tu m'esse spadriato, e Antonio se ne è morto, e a scuola la noiosa, non c'era che 3 zitelli.

fuoco di accampamento appena spento. Piscio di tigre tenuto almeno una notte al vento. Sette capelli di sette uomini raccolti all'alba sopra un cuscino. Un pezzo della corteccia dell'albero dove giocavi a nascondino. Una moneta di un paese lontano che il nome non sappia pronunciare. Quattro granelli di terra rossa raccolti nell'Africa equatoriale. Cuoio tagliato dalla cintura di un prete pieno di tormenti. Soffio di donna bellissima, coi piedi stanchi e il mal di denti. Cinque fili di barba bianca di un vecchio al bar con gli amici di una vita. Un frammento di specchio del bagno della stazione da dove è partita. La polvere che si deposita dentro all'orlo dei tuoi jeans più amati. E l'acqua della pozzanghera del posto dove vi siete incontrati.

Tre gocce di sputo di donna incinta di un uomo che non la ama. Una piuma del collo di un pappagallo chiuso nello zoo di Roma. Un centimetro quadrato del giornale uscito per il tuo decimo compleanno. Un pezzetto di carta bruciata di un petardo di Capodanno. Tre gocce di sudore di un maratoneta a inizio carriera. Un po' di acqua dove una mamma ha lavato i piatti ieri sera. Un frammento della tua prima pagella di prima elementare. L'orario degli aerei dell'anno che sta per cominciare. La pallina del fischio dell'arbitro, un pezzo di tappo di spumante, una pagina del libro di scienza di cui non sai niente. Un filo di erba dove sopra è passato da poco un leone e la freccia che abbassa il volume al telecomando della televisione.

telefonata di una centrale di polizia il giorno dopo una grande retata. 12 petali della rosa che hanno sedotto una corteggiata, mettici anche un chicco di sale di una tua lacrima evaporata. Il biglietto del concerto dove hai capito che la vita è bella, schiuma di birra, olio d'oliva, una foto astronomica di una stella. Sangue fresco di una ferita, olio di fegato di caimano, quello che resta dopo una lotta sotto le unghie della tua mano. Polvere di computer, zampe di ragno, 3 euro in fish del casinò, gomma di ruota spalmata a terra nella ripresa dopo uno stop. Merda di lupo di un altopiano bianco di striscia pedonale, il polline di un fiore portato alla tua nonna in ospedale.

ginocchio, la prima pagina dell'Ecclesiaste, il nastro arricciato che la domenica lega il vassoio delle paste, pietra grattata del Partenone, gancio che fissa il reggiseno, tre gocce d'acqua del tuo bicchiere raccolte quando è mezzo pieno, quando è mezzo pieno.

0: Radio Galvici da Dilla, di uno.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Citadelle.